0: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
1: Ascolta il suono in cuori, che fa bruma gli